0: solo éxitos.
1: Il mondo non si è fermato mai un momento.
0: Solo éxitos.
2: Lungo il transito dell'apparente dualità.
3: Ebro FM, la aragonesa, solo éxitos.